tamadalla da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da ku kan edi garba edi kano da fatan ji daɗin kasancewa tare da shi shi a tattauna a daidai lokaci yanzu kan muke samu

Quindi tu quando alcuni non saranno più a mangiare in scala, questi qua, anzi a trovare amici e tipici, non si vedono le papà e vengono per tutte le vacanze. Non sarà, guarda, dove siamo qua, così domani ti danno canoni, senza di dare che sia stato un che mi sa che vedi che ho ma e di capa ma vai di qua ma la sa mu cadu per la sada na ma per la sada ya che te non parla qua già tu sta

To marala gaishe ki wani zakirai. Barka da wannan dare wato Jibrin sarkin dakon soro idan kana tare da filin zaben mu kwar lafiya na biyar suke kan Bauchi. In hakan ya kasance ga gaisar ka nan zan mika ta zuwa ga matan naka Na'ima da Maryam. Kace mika ta zuwa ga Audu mai kujera soro tare da gwamna Zaki Dare. Yaya wakilin gadi Dauduwo tare da Adamu Zirin Dauduwo sai kuma Muhammad Dadi Fewo mai Kananzir. Kace mika ta da fatan alheri zuwa ga Dahir Wazirin Dungal tare da wato Sa'idu Isa Sarkin Filu. Kuma kace sada ta zuwa ga Garbalada tare da fatan alheri Ahmad Ibrahim Bako Sarkin Bure. Karshe kace sada gaisuwa ta ka zuwa ga Manu mai Kaba na Bayi da fatan kun ji wannan gaisuwa daga Jibrin Sarkin da Konsoro. Abdullahi Maiman Jada ɗan kasuwa ga gaisar ka zuwa ga matan naka Ramatu da Suwaiba. Yayan naka sune wato Awalu da Abubakar da Benlo da Usman da Zuwaira tare da fatan alheri wa Alhaji Alhachuna da Be. Isa Sarki Mudu wato da ɗan kasuwa da Jamilu JD Square. Adbul Mumini saka mandari kudiya da nan duniya da Muhammadu da Udar Gomi. Sa'idu shugaban ƴan trader tare da Hamisu Mala mai shayi da ɗan kasuwa. Salisu ba wato rabin dami malam goje ya haya easy bakin kura Suleiman Haske tare da Gambo GRA sai kuma dan Bala Fada dukkan su da fatan suna nan lafiya har da Abdullahi Dungul mai ado da koren shanu ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matar ka malama Bindo tare da wato baba wato Barguma tare da Alhaji Isiyaka Shaka Shuka sai kuma Alhaji Isiyaku Sarkin Dungul sai kuma Abdurrashid dan madamin dun wato dan malikin Dungul tare da Saminu Musa Sarkin Jimi liman mai kayan keke Rudubida tare da Muhammadu wato limamin Gintibili sai mai dorawa Fulo Lafiyari tare da Black Badaromo sai Iliya yaron Oga Fadi Sonka da Ibrahim Baka Shan Ruwa sai Madara Dungul tare da Sarkin Filu Sa'idu Isa dukkan ku da fatan alheri sai kuma Katim Mu'azu Sarkin Askan Gere zuwa ga matarka Saude da Hawwa'u a garin Gere sai kuma mai girma Sarkin Gere tare da iyalansa sai kuma wato Dallami Sarkin Askan Bure tare da Sarkin Askan wato gidan waya sai kuma Sarkin Askan Buda tare da Sarkin Askan Nasarawa tare da wakilin Askan Gere dukkan su da fatan suna nan lafiya. Sa'idu shugaban ƴan trader Dargomi ga gaisuwar kafilin zaben mu kwan lafiya zuwa ga matar ka malama Fatima tayin naka Usman da Ali da Abba da Fatima da Biliya gidan waya sai kuma wato majida din ba da koshi autan naka sai Muhammadu Nasir tare da Hassan Baushi sai kuma katin gaida maka Muhammadu Lauru Dargomi dukkan su da fatan suna nan lafiya. Ga gaisuwar fatan alheri daga Noma a fara baka rafin makaranta kai ma idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya a daidai wannan lokaci. Ga gaisuwar kanan tare da fatan alheri da mika ta zuwa ga wato matan naka Alti da Jummai. Sai Yakubu Muhammad rafin makaranta tare da Adamu Audun Doma Garbalada tare da Ciro Magambo rafin makaranta dan Ladi Bakobi Injin tare da wato Kairu Wazirin Dungal tare da Abubakar Janzaki da dan kani dan gangon tashar Galabaita Sarki Mai Doya da Basiru Baban Kaza Angon Jim tare da Anas Jikan Baba Mai Karama dukkan ku Noma fara baka rafin makaranta ke muku fatan alheri. Isa Jibrin Sarki Mudun da biga gaisar ka zuwa ga matar ka malama Amina sai Murtala wato Manchester United da be yayin naka Salisu tare da Hawwa'u sai kuma Khadija da Sadika da Mu'aruf sai Abbas tare da Jabbar Abdul Jabbar sai kuma mai gunduman da be dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci Mallam Rabiu Sarkin Zariya. Gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka Zulaihat tare da yayan naka dan Malik Abdullahi dan Malikin Zariya tare da Sarkin Zu sai kuma Suleiman Garba wato dan madamin Zariya tare da Musa Sarkin Dauranga tare da Sarkin Jimi Saminu Musa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Masu sauraro ga wannan

Tumar ga Alhaji Musa Ɗanɗaro. Barka da wannan dare, Alhaji Ɗahiru Kawukan da har ga gaisarka tana saduwa zuwa ga matarka Malama Ladidi tare da Baba Kobo direban J5 da ke California, Alhaji Isiyaka Shaka Shuka tare da Sa'idu Isa Sarkin Filo tare da Damudan Gombe mai ayar ruwa, sai Alhaji Isiyaka tare da Alhaji Jafaru mai manja kasuwar mu da Lawal Bauchi da Field Marshal Muhammadu Zangina gwamnatin 'yan shinkafa dukkan su da fatan sun ji da fatan za mu zo gobe lafiya. Barka da wannan lokaci, wato Malam Mato bakanikin keke kasuwar Wunti Bauchi zuwa ga matarka Malama Jummai tare da Musa Gero mai shinkafa kasuwar Wunti tare da JJ Gordon tare da fatan alheri wa Allah mai Hamsin Gaye Barjanga tare da Muhammadu mai Samira kasuwar Wunti Bauchi dan bila mai kasar kasuwar Wunti tare da Ibrahim Musa Babawo booking officer da ke employer da Wunti Bauchi dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Ya haya na Malam Isa ya guda mai Allah ko kasuwar mu da Lawal Bauchi zuwa ga mai girma kinin kasar Yali tare da sabon mai gunduma da Yali sai wato Malam Nura sai kuma Iliyasu Sarkin wato fatan alheri wa Iliyasu wato Nura Abdullahi Iliyasu sai kuma kace mika ta zuwa ga Sa'idu Isa Sarkin Yali da Alhaji Mustafa Dan Madiga chairman na yan kaji kasuwar mu da Lawal Abubakar Dadi dan babu mai taruhu dukkan su da fatan suna nan lafiya. Liman mai kayan keke Rudiger inan kana tare da filin tsaron mafarin lafiya na biyar City kan Bauchi. Makan ya samu ga gaisar kanan zan mika ta zuwa ga matar Malama Jamila. Alhaji wato Ɗahiru Kawukan da har dake California da sarkin gabas din Rudiger da Koro Milonia. Abdullahi mai ado da koren shanu har don dungul tare da Saminu Musa sarkin Jimi sai kuma Galadiman lafiyari tare da Sa'idu Isa Sarkin Filo sai kuma Habibu bakanike Jimi dukkan su liman mai kayan keke Rudiger da ke muku fatan alheri a wannan dare. Abdulmumin saka mundari kudi aljannan duniya gaisarka zuwa ga matarka Hajara da Muhammad Lawal Dargomi Saminu Musa Sarkin Jimi da Sama'ila mai kayan mashin Ol Musaba Balan Alhajin kace kace tare da Adam Dan Gombe mai ayar ruwa Rima Lawan Falanshi sai kuma ka tangira maka Sa'idu Isa mai Yali tare da wato Sa'idu Isa Sarkin Filo sai kuma Ɗahiru Wazirin Dungar dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa. Ga gaisuwar Anas Jikan Baba mai karama mai doya kasuwar mu da Lawal Bauchi zuwa ga matarka Fatima da Zulaiha da Zainab sai kuma ka Alhaji Isiyaka Shaka Shuka da Adamu Dan Gombe mai ayar ruwa tare da Abubakar Dadi dan babur mai taruhu da haya na Malam Isa ya guda da dukkan yan zabi son ka na jihar Bauchi kamar yadda ka rubuto sai kuma dukkan jama'ar karamar hukumar Toro da jama'ar jihar Jigawa kamar yadda ka rubuto dukkan su da fatan sun ji. Sabu Horace dan Union da ke tashar Awala gaisuwar ka zuwa ga matarka Malama Shamsiya ƴaƴan naka Sadiq da Umar da Usman Zainab da Aliyu da wato baban gida dan gwari tashar Awala sai Rabiu minista direban Sharon tare da Garba Lada na rayu mai hulan mata da Awali jarman turakin turun tare da dan Ladi Bakubi injin dukkan su da fatan suna nan lafiya. Mai kudi Barayan Gubi chairman Written Bauchi State a gaisar ka zan mika ta zuwa ga baban ka Malam Umar Adamu tare da Suleiman Umar Kandahar da yan naka wato Ladi da Umar a Angon Bakaro sai kuma matan naka Hainau tare da Khadija sai kuma ka zan mika ta zuwa ga yan naka Musa da Haruna da Sadiq tare da Abdullahi dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gaisuwa saroga.